0: Vete loca con nota loca. Life music. Life music.
1: Cuatro punto nueve.